0: México.
1: Una sola palabra.
0: Y en ella cabe todo un pueblo de pie.
1: Eres patria.
0: Eres México.
1: Globo.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?